0: Pitkušu, Podolinsko, na Radio Krka.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il